Como dice el Paulo Gaspari, chicharina, nix, niente. E allora tocca molarca, dar fuori a Nantona. È così che si parla, sai. Così.